0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Gigi anarchista de prima vista e molti nemici, molti onori. Moj tetac Gigi